0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vedete la

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

long time ago, when I was a young boy, I saw that moon.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

0: felice.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us. With us.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale.

Prendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza.

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

0: Dal medico c'è andata anche mia madre. Signora, lei quanti anni ha?
1: 55.
0: Signora, dica 33.
1: È uscito tu, e chi cazzo ci crede?
0: No, signora, deve dire 33.
1: 33?
0: Signora, ripeta 33.
1: 33?
0: Signora, continui.
1: 34, 35, 36, 30...

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

vestirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

del cielo forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Guarda bene.
1: Mamma mia. C'è chi è?
0: Mamma mia.

0: sembrarono dovute. Chi le prima ha fatto la parte buona fa. Sasso! Sasso! Sasso!
1: Profumi in guano di donna.
2: Compagni, ma mi è fiori che poco.
3: Ah, buttato,
2: ma che poco, mi è fiori che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco

Ciao Micione, ciao Dina, ciao DJ Bello, Ciro, Paola, Felix, Alice, ciao Lidi.

next music for Dina and Michione. Give me life.

My friends, next music per The Crow and Charlotta.

saluto Melody, saluto Hulk, DJ Giuseppe CC, DJ Bello, Lilli, nuovo boss Samuel, Dirlotto, Ciro Becchino, Paola.

saluto Felix, Alizé, Teclov, Fenice, saluto Marica, Carlotta, Azzurra e saluto Jessica appena entrata.

saluto Das ed Elka, saluto tutte le persone che mi ascoltano dall'esterno, tutti i gruppi associati a Radio Sole e Luna. Grazie della buona diretta a voi tutti, dico buona musica.

0: Zetta, tu non vali niente. Buona musica.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? È fernodo che sta storia, ma lo vuoi? Tu da me non viene dai soli due scuse.

0: Come now. Okay, what am I gonna do you now?
1: Let me call them.
0: You know we go.
2: You are dead.
0: Oh yo.
3: Per voi, anche le persone che ascoltano dall'esterno. Tutta per voi.

adesso voglio dedicarvi la mia cover, tutta per voi, anche per tutte le persone che mi ascoltano dall'esterno, che sono in ascolto. Ve la dedico con tutto il cuore.

0: La voce, la voce
1: che non ci crede ancora,
0: più sensuale del web,
1: mezzo a tutte cose belle sta agitata.
0: Baby,
1: baby, baby, immaginiato meglio la gesta.
0: DJ, DJ, DJ, DJ.

mattina mi scete, c'è un sole in tuo cuore, e all'improvviso con l'occhio aperto come già sonnato, tu che gira pa' casa,

0: saluto Claudio.
1: Su di noi ci avresti
0: Ma su di noi. E io voglio dedicare a Jessie. Tutto per te, Jessie.

Fiorello, Sebastiano Di Maggio, una serata perfetta, in console DJ Babi, finale ore 20, dopodiché salirà Nico.

0: Marta Marie.
1: Bravo Amicione, bellissima song, e lui ve la dedica a tutti voi. Kevin, la prossima te la voglio dedicare. Il titolo si chiama Summer di George Michael. Tutta per te, Kevin.

dopo di questa partirà la mia sigla finale. Chiuderò la diretta. Maria si associa a Kevin.

mia diretta è giunta al termine. Io per primo saluto i miei titolari Shakira e Micione, saluto Dina, Melody, Hulk, DJ Giuseppe CT, DJ Bello, Nico che prenderà console, saluto Jesse, saluto Samuel e Pirlotto.

Ciro, Ciro, Becchino e Paola. Saluto Felix, Alice, Claudio, Tecloro, Fenice, Marica, Kevin, ancora grazie Kevin. Saluto Bio, Carlotta, Urra, Das, Elka. Saluto la mia amica Maria che mi ha ascoltato dall'esterna. Saluto tutti i gruppi associati su Radio Sole e Luna. Saluto tutte le persone che hanno ascoltato la mia diretta all'esterno in chat. Grazie a tutti. Noi ci sentiamo domenica prossima. Domenica lo so, l'ora non lo so, sarà improvvisata. Io vi auguro buon proseguimento con Nico.

sarò alle ore 19 domenica. Nico, buona diretta, la console è tutta tua. Ciao belli, buona settimana a tutti, a domenica.

0: The most wanted woman, Barbra Streisand.
1: Ok, ok, buonasera, buonasera Radio Sole e Luna, buonasera il popolo della musica.
0: Barbra Streisand.
1: Ben trovato a tutti voi quelli che siete qua sul chat del Radio Sole e Luna.
0: The most wanted woman.
1: Grazie Baby per il passaggio del console. Bellissima la tua diretta, ho ascoltato quasi tutta.
0: Barbra Streisand.

0: le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna. Radio Sole Luna.
1: Come dicevo, iniziamo a salutare, a salutare tutti quelli che sono qua sul chat, anche sul Radio Ideal, su tutte le radio amiche. Iniziamo a salutare Miccione e Shaki. Buonasera, buonasera Dina, buonasera Hulk. Buonasera Baby. Grazie per il passaggio del console. DJ Giuseppe Citi, buonasera anche a te. DJ Bello. Jesse, buonasera. Samuela, Ciro Becchino, welcome. Paola, Felix, Alize, buonasera. Alize, buonasera. Claudio, The Crown, Fenice, Marica, buonasera. Vio Viorella, Carlotta, buonasera. Azzurra, buonasera. Daras, buonasera. Buonasera Falco, Elka, ciao. Buonasera Sandokan.
2: Barbara Streisand.
1: Geo Brilliantu, saluto in Parisu.
2: The most wanted woman. Barbara Streisand.
1: Buonasera Nelucia. Chef Aura, Mulzumesga.
2: Barbara Streisand.
1: New Jersey, Olanda, buonasera. Che piacere dei Mishurim, sei pestet Kivanog, Minden Kinek.
2: Barbara Streisand.
1: Siamo tanti, tanti, tantissimi.
2: Barbara Streisand. The most wanted woman, Barbara Streisand.
1: Ok, ok. Dai, questa bellissima serata del domenica, come dicevo, 24.05.2026. Inizia la settimana da domani con lavoro, con tutti i problemi. Le lasciamo da una parte adesso e iniziamo a divertirci. E come lo dico io da solito, quando non potete andare in discoteca, venite qua con noi, perché Radio Sole Luna ti porta a discoteca a casa tua. Ricordate, eh? E non è poco.

0: I didn't understand.
1: What'd you say?
0: You can't mean that. Don't you come back
1: all night. All night. Ok, iniziamo con la musica italiana, dai. Hit italiani 2026. Io ti saluto e ti do buon benvenuto in questa bellissima serata con noi Radio Sole Luna, Radio Ideal, le radio amiche e tutti quelli che ballano con noi. La casa del divertimento è qua.

buona cena a quelli che vanno a cenare, questa è ora del, della cena, ma lo so che ce l'avete lì vicino il telefono, un stereo, qualcosa dove ascoltate in questa bellissima serata la Radio Sole e Luna. Ricordatevi che dopo di me, fra 56 minuti, in console il boss Shaki. Allora andate a mangiare adesso, è meglio, perché dopo arriverà il tsunami della musica. E la chiusura di questa sera, il maestro Bello, DJ Bello.

Perché dicevi la miseria? Toshaki, non so perché. Oli, canzoni dell'estate 2026 qua sulla Radio Sole Luna. Ricordate, con noi ti diverti. Lo tsunami della musica. Sono

0: La musica italiana lo dedico per tutti voi. Go!
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

Estate Sanremo 2026 sulla radio Sole Luna, lo trovi in questa bellissima serata del 24.05.2026 sul chat del Radio Sole Luna.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ok, andiamo avanti. Chi si ricorda Boney M?

0: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
1: Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nato in Italia, si è da meno.
2: Purtroppo sei nato in Italia, non vuoi fare l'americano. Almeno oggi no.
1: Tu vuoi fare l'americano.

Buonasera, buonasera Radio Sole Luna. Domenica 24.05.2026, ce l'abbiamo 26, 26, 9 e l'anno sono i minuti che ce l'abbiamo sulle ore 20 in questa bellissima serata. Ti trovi in diretta con la Radio Sole Luna e la musica suenta. Ricordate di invitare anche gli amici, i vicinati, i parenti. Allontanati un attimo, mano tanto, preparati. In 34 minuti, 35 minuti con noi il boss DJ Shaki. Hi Parisu. Hai se che non ci va delle nostre.

Vi diamo un benvenuto sul chat della radio Sole e Luna a tutti quelli che in questo tempo sono venuti, anche sul chat del Radio Ideal e sul chat delle radio amiche. Buonasera a tutti voi.

0: Los éxitos de ayer y hoy con DJ Nico.
1: Go.

0: Buonanotte Falco. Questa è la discoteca che Radio Sole Luna lo porta a casa tua. La musica suenta, la musica che te diverte. È un po' tantissimo remix, dobbiamo cambiare, sì o no? Sì e sì.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
2: Porque de bogata e fim do arco, bano pode extrair.
0: Yos.
2: Bano pode extrair.
0: Entre todos aí, mei. Oh! No! Yubi meu!

Esos. Per tutti quelli che parlano o capiscono ungherese, anche io un po' capisco o parlo, ma non tanto bene. Quello che mi ricordo. Ostisem. Awesome.

0: Rita, buonasera, benvenuta sul chat della Radio Sole Luna.
1: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
0: Ok, ci siamo ritornati in Italia, buonasera a tutti.

per tutte le ragazze, signorine e signore, donne, nonne e zie. Dai, divertitevi, lasciate i pensieri perché arriverà domani.

Francesco Bellini, Valeria Rossio. Ho messo in onda per te quello che in questa bellissima serata sei connesso con la Radio Sole Luna e Musica Suenta.

0: Musica per voi. Musica per voi. Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna. Radio Sole Luna.
1: In the mix. Oh, wow.

0: Volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
1: Calore nel cuerpo, el sol en la playa. La musica suena y están bailando en todas
2: partes. La musica suena.
1: Este

0: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
1: E verso la finale ci ritorniamo in Italia un'altra volta. Uno dei miei preferiti, questo bellissimo remix. Mix italiano da ballare e cantare. DJ Nico. Let's go. Wow. Grazie Franci, sono quasi alla fine della mia diretta. Preparatevi perché arriverà il boss. Il boss Shaki.

Sì, siamo quasi alla fine della mia diretta. Certamente devo ringraziare a tutti quelli che in questa bellissima serata sono stati qua con noi. Ringrazio ai titolari di Radio Sole e Luna, Sciacchi e Micione. Ringrazio lo staff del Radio Sole e Luna. Ai miei colleghi dalla Radio Ideal. A tutti quelli che sono ascoltati in diversa media player su altre piattaforme. Grazie a tutti, grazie, siete tanti, grazie.

tanti tanti tanti altri che in questa bellissima serata siete stati qua con noi, qua con me. Vi ringrazio a tutti e fino alla prossima vi auguro tante cose belle. Ciao ciao, boss, tutta diretta è tua, vai!

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti. Benvenuti su Radio Sole Luna. Ringrazio Nico per la sua bella musica e per la sua simpatia. Bravo Nico. E un complimento lo voglio fare anche ai DJ che mi hanno preceduta, Daras e Baby. Vado a salutare come sempre chi ci ascolta dall'esterno, dalla nostra app, dal nostro sito, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E vado a salutare Elka, Daras, Azzurra, Carlotta, Vio Viorel, Marika, Fenice, The Crow, è arrivata adesso la Catwoman, Claudio, Alizé, Felix. Un saluto anche ai Bottini, Pirlotto, Melody e Samuel. Saluto alla Paola, Ciro il Becchino, Jesse, la Franci, Andrea, Rita, Nico, DJ Bello, Giuseppe CT, la Baby e Bobbe. Un saluto a lui, a Hulk e a Micione. Vi terrò compagnia fino alle 22:10, 22:15 circa, poi ci delizierà con la sua musica il nostro DJ Bello. E un grazie a tutti per la buona diretta. Dimenticavo, buon ascolto, buona musica e soprattutto un buon divertimento. Mr. Jack.

Questa è una cover del 2026, The Sound of Silence, e la dedico a tutta la chat.

andiamo a salutare anche a Maria. Ciao Mary. To the neon god they made, and the sign flashed out. Ciao cara, grazie che sei arrivata, eh.

The Sound of Silence. E cominciamo con la richiesta di Solare, però il titolo lascio fare a te, Solare.

0: spazio richiesta.
1: Beh, come ho detto poco fa, il titolo lascio fare a Solare, dato che me l'ha richiesta, è un suo amico, lo ascoltiamo. Buon ascolto a tutti.

0: that never comes back. Enjoy the time that never comes back.
1: E continuiamo dai con Donna Felicità, Roberto Vecchioni, Claudio Baglioni.

è arrivato anche The Crowvecchio. Salutiamo il corvo. Prossimo brano è un brano che abbiamo ascoltato anche ieri, però un'altra versione.

Ieri l'abbiamo ascoltata nella diretta di Black Knight, però cantata da Claudio Villa. Ora sono in due. Manuela Villa, Claudio Villa. Un amore così grande. La dedico ai birilli bianchi.

Buonasera Moniz. Ti lascio una parola. Loro sono i Nomadi. Un brano che dedico a tutti gli over. E poi ci sarà un brano per Micione.

voglio precisare a tutti che Samuel è il bot. Siccome è un periodo che il bot cambia un po' spesso il nome, però adesso rimane Samuel. Importante che non arriva più nessuno a reclamare il nome. Poi Samuel è il nome di mio nipote. Basta, non se tocca. Perché altrimenti scoppia la quarta guerra mondiale.

tutto può succedere, però certe cose è meglio che non succedano, Urca. Ti lascio una parola, i nomadi.

0: Caro Micio, lui è Gino Paoli. Stavolta ti lascio una canzone. Questa per te, Micione.
1: Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: questa sera sarà una diretta molto tranquilla, perché mi sa che abbiamo ballato a sufficienza.
1: Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu...
0: Grazie Rita.
1: Cantare.

0: caro Hulk, a noi due, io non so se può piacerti. Lui è Pierangelo Bertoli, a muso duro, perché tu sei un doro, un doro.
1: Non so che dire, io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

0: Ciao, dice Bello. Dopo di me ci sarà lui, non andate via. Mi raccomando, è Bello.
1: 4 secoli di vita.
0: Il mio canto libero.
1: E ho fatto 1000 viaggi nei deserti.
0: Per Micione, che amo troppo sto brano.
1: Volevo andare avanti.
0: E a me lo spazzacamino.
1: Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi
0: preparali, mi raccomando,
1: per fare il deficiente nei concerti.
0: Salutiamo anche a Maurizio Bolzano. Ciao Maurizio.
1: Ed affronterò la vita a muso duro.
0: Rita, orecchie ben aperte, c'è un brano per te e soprattutto per il tuo figliuolo.

0: Ma c'è ancora Pierangelo Bertoli, oppure passato
1: non
0: a miglior vita?
1: Non sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontare.
0: Beh, che ne so io, Micio, come faccio a ricordarmi tutti i deceduti, quelli vivi, quelli morti? Come faccio a ricordarmi?

Cara Rita, è per te ma soprattutto per il tuo Andrea. Edoardo Bennato, un giorno credi. Va bene Maurizio, arrivo.

Dai, continuiamo con un brano. Poi ci sarà la richiesta di Maurizio. Spero che sia quello esatto. Siesta, Bobby Solo e Little Tony. Già che gliela dedichiamo ad Andrea, dai, per te Andrea.

e tutti associati per Andrea. Comunque io il brano forse l'ho trovato, però Maurizio non mi devi tradurre in italiano, perché io lo devo cercare come è scritto, non tradotto, perché non me lo dà. Salutiamo a Luisa. Ciao Luisa.

Allora aspettiamo l'altro brano che mi deve dare Maurizio. Intanto ci ascoltiamo questo bellissimo brano, vero? Una catena, Omar Codazzi. E mo vado a scaricare.

0: Il cielo è una coperta richiamata. Non richiamata, è ricamata. Franci!
1: È una coperta.
0: Jessy! Per voi due, dai.
1: La luna fra le stelle.
0: Ma vado a cercare il brano per Maurizio, eh. Arrivo, ragazzi, arrivo. Stasera devo tribulare.

Spero, Maurizio, che sia quella esatta, eh? Spero, spero. Non mi sono mai sentita in difficoltà come questa sera.

0: Spazio richiesta.
1: Believe Again, il titolo è questo. Sarà questo? Non sarà questo? Vediamo un po'. Una richiesta di Maurizio, però non so se è quella esatta.

questo brano piace molto a Fatti Zero, ma siccome stasera non sta bene, non già sta, e io lo metto ugualmente. Ok? Violinista sul tetto, Roberto Vecchioni e Teresa De Sio.

0: chi se lo ricorda Paolo Mengoli? Mi sa in pochi. Ciro fa il bravo, che te meno. Perché l'hai fatto?
1: Come ogni giorno al solito posto, e invece t'ho incontrata.
0: No, tu sorella non la saluto, mi dispiace.

Ma il bello è che il mio nome è vero, è un diminutivo di quello. Ciro sei proprio un po' strunze.

Bimba dagli occhi verdi, anzi bimbo dagli occhi verdi, per te Andrea. Poi c'è il brano di Micione per me.

per me. Bimbo dagli occhi verdi. E non è per te questa, Micio. È per Andrea. Poi c'è un brano tuo.

0: Ti amo di...
1: Oh, ragazzi, se volevate un po' di Tunz e Tunz ve lo mettevamo. Ma ve lo mettevo.
0: Adesso ti ho ritrovato.
1: Piccione, vuoi ascoltare Tunz Tunz? Buonanotte Maria. Abbiamo perso la speranza, Maria.
0: Ti vedi, tu che il mio amor lo ricordi, e ricordando il passato.
1: Ancora 10 minuti, un quarto d'ora in mia compagnia, poi passo la diretta a lui, a DJ Bello.

l'immensità. Chi è lui? Chi è? Grazie, Micio. Bravo, bravo, bravo, Micio, bravo.

0: Luca Carboni, Farfallina.
1: Un fiore in bocca.
0: Beato te, Maurizio. Qua fa caldo.
1: Non ci giurerei.
0: Nonostante che sono vicino alle montagne, eppure fa caldo.

0: Vediamo un po' se il prossimo titolo lo so dire, è calabrese.
1: Si dice in giro, farfallina.
0: Un paio di brani ancora, poi diretta, dice bello.

0: ho bisogno d'affetto. Chi ha bisogno d'affetto?
1: Con te.
2: Ho bisogno d'affetto.
1: Ho bisogno d'affetto.
2: Ho bisogno anche di te.
0: Allora, Jessie, va a accendere il ventilatoio.
1: Che non c'è.
0: Anch'io, Jessie, ho acceso il ventilatoio.

acceso il ventilatore, tu accendi il ventilatoio. Vediamo quale funziona meglio, se il ventilatore o il ventilatoio.

Allora, questo è un titolo calabrese. Siccome io non sono calabra, vediamo un po' come lo dico. A Virinedra Cece Perretta. A Virinedra, che vuol dire?

l'ultimo brano. Su questo brano io saluto i passi che facciamo. Adriano Celentano.

0: Avevi detto che facevi digiuno una settimana. Non andare a mangiare niente. Noi ci sentiremo forse martedì perché domani non ci sto. Domani riposo. Domani ore 18 ci sarà Micione. Ore 19 Giuseppe Citti, ore 20 Jessie, ore 21 Akira,
1: nessuno
0: ore 22 Rita, ore 23 il comandante. Che memoria!

0: Lascia il birillo, pirlone, e vai a cena.
1: Rapito al suo cammino, spezzato dentro un piatto pane.
0: Guarda un po' che te faccio.

E buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui, dice bello bello sempre su Radio Sole Luna, la prima giovane, batte, batte, batte uguali per voi, ragazzi belli belli, siete pronti per volare? Sempre su Radio Sole Luna, la prima giovane, batte, batte tutti uguali per voi, facciamo i bei salutini affettuosi, calorosi come sempre, di Namiscione, ma se è buono, e tutto lo staff di Radio Sole Luna, e grazie a tutti, la DJ che mi... Bella bella Dina, mi ha passata diretta calda calda e tutti quanti prima DJ prima di me. E grazie a tutti, buon ascolto, la buona presenza sempre su Radio Sole Luna.

Ciao ragazzi, belli belli, sta arrivato altro brano musicale, tutto per voi, c'è bello bello, vai vai vai, cercasi cercasi, mi raccomando, numerosi che stanno arrivando.

DJ bello bello bello e tutto lo staff di Radio Saloon e di tutti i DJ che mi hanno preceduto prima di me. Grazie a tutti, noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Saloon, sempre numerosi come sempre, bravi, bravi tutti quanti, belle dirette, belli brani musicali che sento, bravi, bravi, bravi. Faccio i bei salutini affettuosi e rosi come sempre, Lina, Michoni, Maxi Bonabono e tutto lo staff di Radio Saluna e tutti quanti che mi hanno ascoltato su Tappi.Fontonei e tutte le sezioni foniche. Io vi faccio una buona serata, una buona notte a tutti e grazie, grazie che vi è piaciuta la diretta di Cebello Bello. Alla prossima ragazzi, e mi raccomando numerosi, e grazie a tutti, alla prossima, ciao ciao a tutti e buona diretta a chi arriverà dopo di me. Grazie a tutti, ciao ciao a tutti, un bacio a tutti.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.